0: was my husband da Lodo e che fiamo su setta bonjour qui nel giorno di tornao al Gemma Felodo.
1: Bonjour, happy Friday.
0: Yes. Jamie Taron Wayne a un eco un bei breakfast on a miak pal dayem salashra min ecco. Issa into il omio.
2: Eia, hanne start jau.
1: Fuq nota tajba.
0: Adni ma xeshi. Mela, tlaqna.

0: James Hype, Miki Della Rosa, Alda Lodo Ferrari, what Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Grazie, vado in linea, ma attacco. Bon, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie, arretti, statata, esmane, es anche il mucana, ta, minna hatana.
1: Bonjour.
0: Che vet hosso, chi? Che vet hosso, cosa l'assa seitek? Che vet hosso, cosa l'assa seitek?
2: Grazie.
0: Ara Jay, atlaqna kanta, grazie.